0: Music Sessions on Heart Radio 106.7 FM with your bro, Robert. Yeah, let's get it! This is Heart Radio.
1: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da Italianos. Subway sere su tres subs di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT ku mas sabor ku nunca. Yenako un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out ke creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series Italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up o game. Unicamente na Subway.
2: Heart Radio.